0: Frecce cilla celle, tra la la la la la la, grazie cento in quelle, tra la la la la la la, tu necce genelli, ten muscilo coffe nippen, ut volci caste blase, rubine nofti nasi, ten costan, ut volci stimfa aere, di peni alla feine, che feini alla feine.
1: Schussan, schussan, schussan!
0: Es gibt an der Hand, links und rechts, nur wenn es